asufunyina otulo urebiti ahingwa nusu ne mushesa no pansoma abapwe chanu esia asufunyina.